questo mondo ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?